0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci! Ose non remeso Ricci! Ravago mo colo! Ucci palas!

che il viola mi scoppa meno colpo. Oggi fosse letti cos'anni, gli sciudi sciocco da hivmoga colpo. Così che di veschi scoppa meno, ho subito un minuto.

Ne korana kit kellene lomeva. Ye dana dara deva la loro metaria. Ci pace ce le giove ne da.

Nadi clamore gage smamu. Ai ma di clemles colos vari molpelas e se anche papà dormu mangela.

e perché coloco de meglo bottador papavamo tra vilaghi premodon punzul osene felvi fegete voi uiste ne kenterende.